0: chiqui, chiqui, chiqui, chiqui.
1: Ora il coppa, ora il coppa, ora il coppa.
0: Logas.
1: Ora il coppa, ora il coppa.
0: Jari Alişman. Hoyo yeri. Logas'a gel, Logas'a.